0: amore mio, dov'hai sai tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sai tu? Ehi, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi ga ke sunao na.

0: amore mio, dove sai tu? Eh, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi ga ke sunao na.